0: per il mondo.
1: Nuvoletta nera che ci segue, è un sorriso scritto sul gruppo sanguigno. Con le tare puro se calaci un mare.
2: Siamo con loro, mangiamo oro.
1: E piombo con i cereali.

0: qualsiasi sia la tua strada. Avete duce, avete amara, battezzate Svizzera, comunione crazy man Calabria. Sembra niente ma percorso top, fondamentalisti cristiani,
1: esperti di psicanalisi ci vogliono fare scemi.